ma i kati vale hano hoga uai e molele vale ai te mahalie a kua hi vina ni vai ale ale te anai ka moki hana. Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia, Samaia